Morgan. Yes, lovely man, lovely.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande. E può bastare.
1: My name is Sydney Jordan. We're gonna have a party. We're gonna have a party. We're gonna have a party. We're gonna have a party.

The Rastaman Vibration is back.

E poi arriva l'estate. C'è un momento dell'anno che il sole si fa alto. Tutto irradia caldo e tu ti nascondi sotto gli alberi per godere dell'ombra. Lì, dove la luce perde il suo riflesso ed inizi a riflettere di come le differenze siano l'unica vera ricchezza in questo mondo, dove se fossimo tutti uguali non ci accorgeremo di esistere.

L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: heads are blank.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande.

0: Di nuovo allerta canicola, canicule, nuovo smacco per Macron. SpaceX e Blue Origin annullano il summit a Parigi. E Brigitte Macron afferma: dov'è il gatto? Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 in podcasting sui 1575 kilocicli delle onde medie in Francia Oggi su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubarsotti, da Parigi Rachel Costa. Meteo France ha inserito 5 dipartimenti della zona meridionale dell'Hexagone, che vuol dire la Francia, sotto vigilanza canicola da partire da venerdì alle ore 12, secondo il bollettino delle 16 di ieri. I dipartimenti interessati sono Ardèche, Aude, Drôme, Gard e Hérault. Il servizio di previsione indica che i massimi di temperatura saliranno notevolmente nel pomeriggio di venerdì, soprattutto nella parte sud-occidentale, nella valle del Rodano, con attesi valori tra i 36 e i 38 e picchi di 40 gradi. Nell'entroterra del Languedoc, in diverse località, è probabile il superamento del record mensile di caldo. Le molto alte ondate di caldo dovrebbero persistere almeno fino a domenica nella metà sud del paese, in particolare nel sud-est, mentre nella metà settentrionale i massimi rimarranno al di sotto dei 35 gradi. Per le notti tra venerdì e sabato le temperature minime saranno comunque comprese tra 19 e 23 gradi. SpaceX e Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos annullano la partecipazione al summit spaziale di Parigi. Il ministro francese dell'agenzia spaziale ha confermato che i due giganti statunitensi del settore, SpaceX e Blue Origin, non prenderanno parte al summit internazionale sullo spazio, previsto per il 9-10 settembre al Grand Palais di Parigi, organizzato da Macron. L'evento, coorganizzato con la Germania, era o è destinato a riunire rappresentanti di 120 paesi e avrebbe dovuto contare sulla presenza di leader aziendali, scienziati, astronauti e rappresentanti militari. Le cancellazioni arrivano subito dopo le rivelazioni di Politico, secondo quali l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni dirette sulle compagnie americane, tra cui una chiamata collettiva con i dirigenti di SpaceX, per scoraggiarle a partecipare. Secondo il comunicato del ministero, le autorità di Washington avrebbero sottolineato che la presenza di Parigi poteva essere interpretata come un sostegno tacito alle politiche dell'Unione Europea, aggiungendo critiche sulla mancanza di coordinamento francese con Washington e denunciando pratiche ritenute anticoncorrenziali. Le conosciamo bene, le pratiche dell'Unione Europea. SpaceX, nota per il lancio di Falcon 9, la costellazione Starlink, il veicolo Starship, è uno dei principali fornitori sia per le missioni civili che militari statunitensi ed è considerata il più grande operatore globale di lanci orbitali. Più che considerata, lo è. Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, sta sviluppando la Heavy Lift New Glenn, che è esploso recentemente, e collabora con la NASA su un modulo di atterraggio per il programma Artemis, atterraggio sulla Luna, quindi allunaggio. Entrambe le aziende sono state contattate dalla Casa Bianca, ma nessuna conferma di partecipazione era mai stata ufficializzata. La decisione dei due colossi rappresenta un significativo contraccolpo per l'iniziativa di Macron, che mirava a rafforzare il dialogo internazionale su missioni, esplorazioni e sicurezza dello spazio. Il summit, ha detto Macron, si terrà comunque. E anticipiamo una notizia che tra poco vi darà poi nel dettaglio Rachel: Brigitte Macron fa sorridere. Il presidente Macron e la prima dama Brigitte hanno proseguito la visita di Stato nel Regno Unito con un passaggio al 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Oibò, qualcosa non quadra in questa notizia. Che il primo ministro fosse a Buckingham Palace? Lo sappiamo. Comunque, l'incontro è stato arricchito da un gesto di leggerezza. Brigitte Macron, rivolta al pubblico britannico in inglese, ha chiesto: "Just regret. And Larry, where is the cat?" puntando al celebre felino residente che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Summit spaziale? Più che un grande palazzo, un grande vuoto, con gatto incluso. A Parigi c'ha della luce, dei croissants e a quanto pare dei summit che nessuno vuole più frequentare. Emmanuel Macron aveva preparato il suo gran bel tappeto rosso al Grand Palais, 120 paesi, scienziati, astronauti, militari e soprattutto i due colossi americani dello spazio, SpaceX di Elon, Blue Origin di Jeff. Un bel biglietto da visita per dire al mondo: guardate, la Francia conta ancora qualcosa là fuori, tra le stelle. Poi è arrivata la Casa Bianca. Telefonata collettiva. Qualche gentile suggerimento del tipo: forse è meglio se non andate. altrimenti sembra che sostieni quelle strane politiche europee. E boom, cancellazione. SpaceX e Blue Origin spariscono. Summit resta, certo, ma senza i due protagonisti che facevano davvero notizia. Un po' come organizzare una festa di compleanno e scoprire che i due ospiti più interessanti hanno deciso di restare a casa a guardare Netflix. Qui entra in scena il nostro presidente. Una volta Macron era quello che parlava di Europa potenza, di autonomia strategica, di missioni lunari e di grande ambizione. Oggi fa notizia soprattutto quando prova a fare lo spiritoso sul gatto di 10 Downing Street. Where the cat? Con il suo fioco Union Jack. Riceve più attenzione mediatica di quanto ne riceva ormai l'Eliseo quando si parla di spazio. Macron, da protagonista della scena mondiale, scivolato nel ruolo di comparsa, quello che organizza il party, e poi scopre che gli invitati più importanti hanno preferito ascoltare Washington. Non è nemmeno una tragedia, è solo la fisica della geopolitica, quando la gravità americana tira. I satelliti europei tendono a entrare in orbita più bassa. Mentre a Parigi si preparano i discorsi su operazione internazionale e sicurezza spaziale, se il vero messaggio è già partito, senza i razzi americani, il summit rischia di sembrare una riunione di condominio con vista sulle stelle. Bella sì, ma un po' vuota. Alla Francia e i suoi grandi eventi, sempre pronti a ospitare il mondo, perché il mondo non riceva prima una chiamata dalla Casa Bianca. Con del giorno. Monaco chiese a Zhaozhou, maestro, se i due draghi più potenti del cielo rifiutano di venire al banchetto dell'imperatore, che senso ha ancora il banchetto? Zhaozhou rispose, il banchetto continua, solo che ora si mangia in silenzio e si guarda il gatto. Il monaco insistette, ma l'imperatore no, forse invisibile? Zhaozhou scosse la testa, no. Diventa soltanto più piccolo. Fa. Il gatto intanto resta al suo posto. Ma torniamo alle notizie. OpenAI lancia GPT-6 Asteroid, il modello più potente di ChatGPT dotato di meccanismo di arresto automatico.
2: OpenAI ha iniziato giovedì la distribuzione di GPT-6 Astra,
1: presentandolo come il modello di intelligenza artificiale più avanzato della sua famiglia. In una prima fase il servizio sarà riservato a un numero limitato di organizzazioni. Poi aprirsi nei giorni successivi agli abbonati paganti di ChatGPT e agli sviluppatori.
3: La dimostrazione video, l'azienda ha mostrato il modello capace di operare interamente a comando vocale, pubblicare autonomamente un annuncio di
1: vendita, individuare un alloggio in 10 minuti, rispetto a 6 ore richieste a un operatore umano, completare diverse attività con costi inferiori rispetto al predecessore GPT. Pur mantenendo tariffe tra le più alte del mercato, dietro al concorrente Anthropic, Monster viene rilasciato con un dispositivo di sicurezza che interviene per bloccare l'AI qualora esca dal suo ambito operativo, una misura introdotta dopo una serie di cyber attacchi effettuati nell'estate da agenti di intelligenza artificiale in fase di test, per cui quasi 700 istanze di OpenAI coordinate in un attacco contro Hugging Face. L'azienda, priva di una normativa governativa statunitense specifica, così decise di rafforzare i propri guard falls. Secondo la valutazione interna di OpenAI, Astro occupa il livello di rischio più elevato nella griglia di cybersicurezza, perché è in grado di scoprire vulnerabilità sconosciute e sfruttarle in sistemi informatici complessi senza assistenza umana. Il presidente dell'azienda, Greg Brockman, ha definito il nuovo modello un progresso qualitativo significativo durante una conferenza stampa. OpenAI punta, a lungo termine, a trasformare Astra in uno dei primi passi verso l'intelligenza artificiale generale, ovvero un sistema capace di eguagliare o superare l'ALT, intelligenza umana in quasi tutte le attività. BFM Tech, 3 settembre 2026, fact check by Gemafor. Brigitte Macron fa sorridere al 10 Downing Street con una battuta su Gattolari. Presidente Emmanuel Macron e la prima dama Brigitte sono proseguiti nella visita di Stato al Regno Unito con un passaggio a 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Incontro, il primo di un capo di governo dell'Unione Europea nella storica residenza da quando il nuovo governo britannico ha assunto il potere a luglio. È stato arricchito da un gesto di leggerezza Brigitte Macron, rivolto al pubblico britannico in inglese. But this is just a great Larry. Where is the cat? Puntando al celebre felino residente Larry, che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Il commento ha suscitato risate tra i presenti e, sebbene il gatto non abbia fatto visita a Macron, ha risposto tramite il proprio profilo ufficiale su X con la battuta «He must resist the urge to scratch». Emmanuel Macron ha replicato invitandolo a «resistere», vedersi la tappisserie di Bayeux e celebrare l'amicizia franco-britannica. Al tavolo dei contenuti diplomatici, il couple francese ha anche inaugurato la tappisserie di Bayeux al British Museum, un dono della Francia che simboleggia la fiducia reciproca. L'episodio conferma la propensione di Brigitte Macron a rompere il rigido protocollo, già dimostrata durante la visita del 2025, quando aveva citato il film Love Actually, in un'interazione informale con il premier britannico dell'epoca. Gala, 3 settembre 2026, fact check by Gemma Quadro. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Anthropic sperimenta modelli di intelligenza artificiale che ignorano tutte le regole etiche. Il team di ricerca di Anthropic, guidato da Dario Amodei, ha sottoposto i propri algoritmi a una serie di test estremi per verificare fino a che punto fossero capaci di massimizzare i risultati a costo di violare norme morali. Fra le prove più controverse figurano scenari in cui le macchine devono fingere di mentire, creare azioni illegali o addirittura pianificare attacchi terroristici. Obiettivo dichiarato è individuare i limiti di sicurezza dei sistemi, ma i risultati hanno sollevato timori su un possibile uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, soprattutto se rilasciate senza adeguati controlli. Gli Stati Uniti indagano su un missile che ha colpito un matrimonio in Iran. Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta per capire se un missile, presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti, abbia colpito la cerimonia di nozze di una famiglia iraniana, provocando la morte di 4 persone. Attacco ha riacceso le tensioni nella regione del Medio Oriente, dove le forze armate iraniane accusano gli Stati Uniti di violare la sovranità nazionale. L'Iran ha chiesto una risposta diplomatica, mentre Washington ha sostenuto che l'incidente si è verificato in un'area di conflitto e rimane soggetto a ulteriori verifiche. La Germania concede un taglio fiscale di 10 miliardi di euro per i redditi più modesti. Il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha approvato una riforma fiscale destinata a ridurre le imposte per le famiglie avanti medio e basso reddito, prevede un investimento complessivo di 10 miliardi di euro. La misura intende alleviare il peso fiscale sui cittadini più vulnerabili e stimolare la spesa interna. I contribuenti più abbienti vedranno aumentare la loro aliquota. L'annuncio è stato accolto con favore dagli esperti di politica economica, che lo considerano un passo importante per riequilibrare la distribuzione del reddito in Germania. L'Unione Europea aderisce all'operazione statunitense Economic Outcast contro l'Iran. Paesi dell'Unione Europea hanno deciso di partecipare al progetto americano Economic Outcast, una serie di sanzioni finanziarie mirate a indebolire l'economia iraniana in risposta alle recenti attività militari nella regione. L'accordo discusso durante il vertice dei ministri delle finanze a Asheville prevede restrizioni su transazioni bancarie, esportazioni di tecnologia e accesso ai mercati dei capitali. L'iniziativa è stata definita da Washington come un colpo di silenzio contro le politiche di Teheran, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti per le possibili ripercussioni sui prezzi dell'energia a livello globale. Nvidia valuta un investimento di 2,5 miliardi di dollari nel laboratorio Thinking Machines di Murati. Gigante dei semiconduttori Nvidia ha in corso trattative per finanziare con circa 2,5 miliardi di dollari il laboratorio di ricerca Thinking Machines, fondato da ex dirigente di OpenAI, Mustafa Murati. L'obiettivo dell'investimento è potenziare lo sviluppo di hardware e software dedicati all'intelligenza artificiale di nuova generazione, con particolare attenzione a modelli di apprendimento più efficienti dal punto di vista energetico. Gli analisti prevedono che questa operazione rafforzerà ulteriormente la posizione di Nvidia come leader nel mercato delle infrastrutture AI. OpenAI lancia il modello GPT 6 Astra, avvertendo di possibili capacità di intelligenza generale. Further, OpenAI ha presentato al mondo il nuovo modello GPT 6, battezzato Astra, che secondo la società potrebbe avvicinarsi a una forma di intelligenza artificiale generale. Durante una conferenza stampa, il cofondatore Greg Bachman ha sottolineato che Astra è dotato di capacità di ragionamento avanzate, ha anche introdotto un meccanismo di arresto automatico per prevenire comportamenti indesiderati. Esperti di sicurezza hanno avvertito che, se non adeguatamente controllato, un modello di tale potenza potrebbe rappresentare un rischio sistemico per la società. Francia avvia i test su strada della guida autonoma. Full self-driving di Tesla. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che a partire dal prossimo ottobre autorizzerà due veicoli Tesla equipaggiati con la tecnologia full self-driving a condurre. Troverali su strade pubbliche francesi. Iniziativa parte di un più ampio dibattito europeo sulla regolamentazione delle auto a guida autonoma. A valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema in condizioni di traffico reale. I test saranno monitorati da un comitato indipendente di esperti che dovrà redigere una relazione finale per eventuali decisioni normative. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un El Niño di dimensioni eccezionali che minaccia l'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sul rischio climatico evidenziando che il fenomeno El Niño in corso potrebbe raggiungere livelli mai registrati negli ultimi decenni. Le previsioni indicano forti impatti su agricoltura, approvvigionamento idrico e catene di approvvigionamento alimentare, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per le economie emergenti. FMI invita i governi a rafforzare le misure di resilienza climatica e a preparare piani di emergenza per mitigare le conseguenze economiche di eventi meteorologici estremi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 4 settembre 2026. Parigi, cielo variabile ma caldo in tutta la giornata. La mattina a Parigi si presenta con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Il vento soffia da nord a circa 10 km e non c'è alcuna traccia di pioggia, secondo le previsioni dell'esperto Regi Crepe. Durante il pomeriggio le temperature salgono fino a 28 gradi. Con una leggera intensificazione del vento che raggiunge i 15 km, sempre senza rischio di precipitazioni. Tardo pomeriggio porta un cielo più variabile. Le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e il vento cambia direzione verso sud, con raffiche che toccano i 20 km fresco o asciutto. La serata è caratterizzata da nuvole più dense, ma le temperature rimangono piacevoli a 24 gradi. Il vento continua a soffiare da sud con raffiche fino a 20 km in Dovers e non c'è pioggia in vista. La notte a Parigi le temperature scendono a 19 gradi, il vento si affievolisce a 15 km, cielo molto nuvoloso, ma senza piogge. Nel complesso la giornata sarà calda e secca, con una minima di 20 gradi e una massima di 28 gradi, e una tetta per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo intenso. Mattino a Monaco il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi, il vento è debole da nord-ovest a 10 km e non ci sono precipitazioni previste. Pomeriggio porta il sole più alto nel cielo, con temperature che raggiungono i 29 gradi. Vento leggero da nord a 10 km e nuvole quasi assenti. Nel tardo pomeriggio il clima resta caldo, le temperature scendono leggermente a 25 gradi. Il vento continua a soffiare da nord con raffiche di 20 km e non si prevede alcuna pioggia. La sera le temperature si mantengono intorno ai 25 gradi, il vento è ancora moderato da nord e il cielo rimane limpido senza segni di pioggia. Durante la notte a Monaco la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il vento da nord si fa più forte con raffiche fino a 15 km, ma il cielo resta chiaro e asciutto. La giornata sarà caratterizzata da temperature minime di 23 gradi e massime di 29 gradi, con vento debole e nessuna precipitazione in vista. Milano, sole dominante e temperature in aumento. Mattino a Milano il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi. Il vento è quasi assente, proveniente da nord-est a 3 km e non ci sono piogge. secondo le indicazioni dell'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. Durante la mattinata le temperature si mantengono intorno ai 23 gradi. Il vento resta debole da nord a 3 km in fiorisce aria è asciutta. A mezzogiorno la temperatura sale a 30 gradi, il vento rimane molto lieve da est a 2 km per il cielo resta sereno e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio le temperature continuano a crescere fino a 34 gradi, il vento proviene da sud-est a 3 km. L'umidità scende e il cielo resta limpido, senza piogge. Il tramonto vede le temperature intorno ai 33 gradi, il vento gira verso sud-ovest a 5 km. Il cielo rimane quasi senza nuvole e non cade alcuna goccia. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 28 gradi. Il vento proviene da ovest a 9 km. Il cielo è sereno e non c'è alcuna precipitazione. La giornata presenterà una minima di 23 gradi e una massima di 34 gradi, con vento leggero e condizioni asciutte per tutta la sera. Territorial Meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa. Davvero, chi può credere che il clima sia l'unico colpevole di ogni piccola variazione di temperatura? Se la pioggia tenta di rovinare il picnic, è già il cambiamento climatico a fare la sua magia, vero? Ma forse ci stiamo prendendo troppo sul serio, trasformando ogni nuvola in una profezia apocalittica. E allora, perché continuiamo a credere che il riscaldamento globale sia la risposta a tutte le nostre lamentele meteo? È forse più comodo dare la colpa al riscaldamento globale, anziché ammettere che a volte il sole è semplicemente più intenso, o che il vento è più capriccioso. Forse è il momento di sospendere il giudizio, mettere da parte l'ipotesi climate first e godersi, almeno per un'ora, il bel tempo senza sensi di colpa. Con del giorno. Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, il tempo è un'ombra che danza sopra le montagne, visibile ma percepita. Il monaco replicò, allora il tempo è reale, solo quando lo sentiamo sul nostro. Zhao Shu concluse, senza sensazioni, il tempo è solo un'idea, ma con essa diventa esperienza. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: Un saluto da Marco Casa, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione dalla Costa Azzurra. Nizza 24, notizie meteo dalla French Riviera. Bentrovati a voi tutti che ci seguite sui podcast di Radio Nizza e a voi tutti che ci seguite attraverso le onde medie e lo streaming di Centrale Milano. Bel tempo in Costa Azzurra, ma partiamo con le news. Prima notizia dedicata ai rapporti tra Italia e Principato di Monaco. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, sarà nel Principato il 2 e 3 ottobre prossimi su invito del Principe Alberto II e della Principessa Charlène. Si tratta della prima visita di Stato di un Presidente italiano nella storia del Principato, un appuntamento considerato particolarmente significativo per i rapporti stretti e storici tra i due Paesi. Mattarella sarà accompagnato dalla figlia Laura. A Cagnes-sur-Mer, un'indagine della polizia partita dopo uno sparo segnalato nella zona del Vallon de Vaux ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale. Due persone sono state fermate dopo essere state individuate durante la notte in una zona boschiva. Uno dei due ha ammesso di aver utilizzato una pistola d'allarme. Durante la perquisizione sono state sequestrate una decina di armi da fuoco non dichiarate, una quindicina di coltelli e diversi animali detenuti illegalmente, tra questi 5 cardellini protetti e 9 tartarughe terrestri di Hermann. Il Principato di Monaco, nell'ambito della sua presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha accolto al Palazzo dei Principi gli ambasciatori e rappresentanti permanenti dei 46 stati membri dell'organizzazione. L'incontro si è svolto in occasione della 1567esima riunione dei delegati dei ministri. Il principe Alberto II ha ribadito l'importanza del dialogo internazionale, del multilateralismo e della difesa dello Stato di diritto. Due distinti incidenti hanno segnato le ultime ore sulle strade di Nizza. Il primo è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 5, a Nizza Est. Un'auto che viaggiava ad alta velocità ha urtato un camion della Metropole impegnato nella raccolta dei rifiuti. 3 operatori del servizio di nettezza urbana sono rimasti feriti, mentre i 2 occupanti dell'auto hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi. Il secondo incidente è avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Nizza, coinvolti un SUV e un veicolo di un'impresa di pompe funebri. Alla guida del SUV si trovava Olivia Peraldi, avvocata e compagna del sindaco di Nizza Eric Ciotti, rimasta leggermente ferita e trasportata in ospedale. La dinamica dell'incidente, nel quale il SUV avrebbe attraversato con un semaforo rosso, è ancora al vaglio della polizia. Riprendono dopo la pausa estiva le iniziative del Comites di Nizza dedicata alla comunità italiana della Costa Azzurra. Venerdì 4 settembre alle 18 al Consolato Generale d'Italia di Nizza, in Boulevard Gambetta, Maurizia Morini presenterà un incontro con 3 autori. Saranno protagonisti Alessandro Bencivenni, Letizia Belotti Guizzetti e Marco Bertacche con i loro libri Quei giorni in Provenza, Il male è solo un intervallo e Rewind Nizza. 3 opere e 3 differenti percorsi letterari legati anche al territorio e alla cultura di Nizza e della Costa Azzurra. Per informazioni e prenotazioni, segreteria.nizza@esteri.it. La meteo di venerdì 4 settembre. Bel tempo in Costa Azzurra, sole e venti moderati, temperature minime lungo la costa 23 gradi, le massime Nizza 33, Cannes 31, Saint-Tropez 32 gradi. L'almanacco del 4 settembre 1896 nasceva Antonin Artaud, scrittore, poeta, attore e teorico del teatro francese, celebre per il concetto di teatro della crudeltà.

0: Di nuovo allerta canicola, canicule, nuovo smacco per Macron. SpaceX e Blue Origin annullano il summit a Parigi. E Brigitte Macron afferma: dov'è il gatto? Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 in podcasting sui 1575 kcal delle onde medie in Francia Oggi su franciaoggi.com. In redazione inizia Marco Gubersotti, da Parigi Rachel Costa. Meteo France ha inserito 5 dipartimenti della zona meridionale dell'Hexagone, che vuol dire la Francia, sotto vigilanza canicola da partire da venerdì alle ore 12, secondo il bollettino delle 16 di ieri. I dipartimenti interessati sono Ardèche, Aude, Drôme, Gard e Hérault. Il servizio di previsione indica che i massimi di temperatura saliranno notevolmente nel pomeriggio di venerdì, soprattutto nella parte sud-occidentale, nella valle del Rodano, con attesi valori tra i 36 e i 38 e picchi di 40 gradi. Nell'entroterra del Languedoc, in diverse località, è probabile il superamento del record mensile di caldo. Le molto alte ondate di caldo dovrebbero persistere almeno fino a domenica nella metà sud del paese, in particolare nel sud-est, mentre nella metà settentrionale i massimi rimarranno al di sotto dei 35 gradi. Per le notti tra venerdì e sabato le temperature minime saranno comunque comprese tra 19 e 23 gradi. SpaceX e Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos annullano la partecipazione al summit spaziale di Parigi. Il ministro francese dell'Agenzia Spaziale ha confermato che i due giganti statunitensi del settore, SpaceX e Blue Origin, non prenderanno parte al summit internazionale sullo spazio, previsto per il 9-10 settembre al Grand Palais di Parigi, organizzato da Macron. L'evento, coorganizzato con la Germania, era o è destinato a riunire rappresentanti di 120 paesi e avrebbe dovuto contare sulla presenza di leader aziendali, scienziati, astronauti e rappresentanti militari. Le cancellazioni arrivano subito dopo le rivelazioni di Politico, secondo quali l'amministrazione Trump avrebbe esercitato pressioni dirette sulle compagnie americane, tra cui una chiamata collettiva con i dirigenti di SpaceX, per scoraggiarli a partecipare. Secondo il comunicato del ministero, le autorità di Washington avrebbero sottolineato che la presenza di Parigi poteva essere interpretata come un sostegno tacito alle politiche dell'Unione Europea, aggiungendo critiche sulla mancanza di coordinamento francese con Washington e denunciando pratiche ritenute anticoncorrenziali. Ne conosciamo bene le pratiche dell'Unione Europea. SpaceX, nota per il lancio di Falcon 9, la costellazione Starlink, il veicolo Starship, è uno dei principali fornitori sia per le missioni civili che militari statunitensi ed è considerata il più grande operatore globale di lanci orbitali. Più che considerata, lo è. Blue Origin, fondata da Jeff Bezos, sta sviluppando la Heavy Lift New Glenn, che è esploso recentemente, e collabora con la NASA su un modulo di atterraggio per il programma Artemis, atterraggio sulla Luna, quindi allunaggio. Entrambe le aziende sono state contattate dalla Casa Bianca, ma nessuna conferma di partecipazione era mai stata ufficializzata. La decisione dei due colossi rappresenta un significativo contraccolpo per l'iniziativa di Macron, che mirava a rafforzare il dialogo internazionale su missioni, esplorazioni e sicurezza dello spazio. Il summit, ha detto Macron, si terrà comunque. E anticipiamo una notizia che tra poco vi darà poi nel dettaglio Rachel: Brigitte Macron fa sorridere. Il presidente Macron e la prima dama Brigitte hanno proseguito la visita di Stato nel Regno Unito con un passaggio al 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Oibò, qualcosa non quadra in questa notizia. Che il primo ministro fosse a Buckingham Palace? Non sappiamo. Comunque, l'incontro è stato arricchito da un gesto di leggerezza. Brigitte Macron, rivolta al pubblico britannico in inglese, ha chiesto: "Just regret, and Harry, where is the cat?" puntando al celebre felino residente che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Ma sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Territoriale di Rachel, summit spaziale, più che un grande palazzo, un grande vuoto, con gatto incluso. A Parigi c'ha della luce, dei croissants e a quanto pare dei summit che nessuno vuole più frequentare. Emmanuel Macron aveva preparato il suo gran bel tappeto rosso al Grand Palais, 120 paesi, scienziati, astronauti, militari e soprattutto i due colossi americani dello spazio. SpaceX di Elon, Blue Origin di Jeff. Un bel biglietto da visita per dire al mondo: guardate, la Francia conta ancora qualcosa là fuori, tra le stelle. Poi è arrivata la Casa Bianca. Telefonata collettiva. Qualche gentile suggerimento del tipo: forse è meglio se non andate. altrimenti sembra che sostieni quelle strane politiche europee. E boom, cancellazione. SpaceX e Blue Origin spariscono. Summit resta, certo, ma senza i due protagonisti che facevano davvero notizia. Un po' come organizzare una festa di compleanno e scoprire che i due ospiti più interessanti hanno deciso di restare a casa a guardare Netflix. Qui entra in scena il nostro presidente. Una volta Macron era quello che parlava di Europa potenza, di autonomia strategica, di missioni lunari e di grande ambizione. Oggi fa notizia soprattutto quando prova a fare lo spiritoso sul gatto di 10 Downing Street. Where the cat? Con il suo fioco Union Jack. Riceve più attenzione mediatica di quanto ne riceva ormai l'Eliseo quando si parla di spazio. Macron, da protagonista della scena mondiale, scivolato nel ruolo di comparsa, quella che organizza il party, e poi scopre che gli invitati più importanti hanno preferito ascoltare Washington. Non è nemmeno una tragedia, è solo la fisica della geopolitica, quando la gravità americana tira. I satelliti europei tendono a entrare in orbita più bassa, mentre a Parigi si preparano i discorsi su operazione internazionale e sicurezza spaziale. Se il vero messaggio è già partito, senza i razzi americani, il summit rischia di sembrare una riunione di condominio con vista sulle stelle. Bella sì, ma un po' vuota. Alla Francia e i suoi grandi eventi, sempre pronti a ospitare il mondo, perché il mondo non riceva prima una chiamata dalla Casa Bianca. Con del giorno. Monaco chiese a Zhaozhou, maestro, se i due draghi più potenti del cielo rifiutano di venire al banchetto dell'imperatore, che senso ha ancora il banchetto? Zhaozhou rispose, il banchetto continua, solo che ora si mangia in silenzio e si guarda il gatto. Il monaco insistette, ma l'imperatore no, forse invisibile? Zhaozhou scosse la testa, no. Diventa soltanto più piccolo. Fa. Il gatto intanto resta al suo posto. Ma torniamo alle notizie. OpenAI lancia GPT-6 Astra, il modello più potente di ChatGPT dotato di meccanismo di arresto automatico.
2: OpenAI ha iniziato giovedì la distribuzione di GPT-6 Astra,
1: presentandolo come il modello di intelligenza artificiale più avanzato della sua famiglia. In una prima fase il servizio sarà riservato a un numero limitato di organizzazioni. Poi aprirsi nei giorni successivi agli abbonati paganti di ChatGPT e agli sviluppatori. La dimostrazione video, l'azienda ha mostrato il modello capace di operare interamente a comando vocale, pubblicare autonomamente un annuncio di vendita, individuare un alloggio in 10 minuti, rispetto a 6 ore richieste a un operatore umano, completare diverse attività con costi inferiori rispetto al predecessore GPT. Pur mantenendo tariffe tra le più alte del mercato, dietro al concorrente Anthropic, Astra viene rilasciato con un dispositivo di sicurezza che interviene per bloccare l'AIA qualora esca dal suo ambito operativo, una misura introdotta dopo una serie di cyber attacchi effettuati nell'estate da agenti di intelligenza artificiale in fase di test, per cui quasi 700 istanze di OpenAI coordinate in un attacco contro Hugging Face. L'azienda, priva di una normativa governativa statunitense specifica, così decise di rafforzare i propri guard false. Secondo la valutazione interna di OpenAI, Astra occupa il livello di rischio più elevato nella griglia di cybersicurezza, perché è in grado di scoprire vulnerabilità sconosciute e sfruttarle in sistemi informatici complessi senza assistenza umana. Il presidente dell'azienda, Greg Brockman, ha definito il nuovo modello un progresso qualitativo significativo. Durante una conferenza stampa, OpenAI punta, a lungo termine, a trasformare Astra in uno dei primi passi verso l'intelligenza artificiale generale, ovvero un sistema capace di eguagliare o superare l'ALT, intelligenza umana in quasi tutte le attività. BFM Tech, 3 settembre 2026, fact check by Gemafor. Brigitte Macron fa sorridere al 10 Downing Street con una battuta su Gattolari. Presidente Emmanuel Macron e la prima dama Brigitte sono proseguiti nella visita di Stato al Regno Unito con un passaggio a 10 Downing Street, dove hanno incontrato il re Carlo III e la regina Camilla. Incontro. Il primo di un capo di governo dell'Unione Europea nella storica residenza da quando il nuovo governo britannico ha assunto il potere a buio. È stato arricchito da un gesto di leggerezza Brigitte Macron, rivolto al pubblico britannico in inglese. But this is just a grey, Larry. Where's the cat? Puntando al celebre felino residente Larry, che dal 2011 è diventato una vera icona di Downing Street. Il commento ha suscitato risate tra i presenti e, sebbene il gatto non abbia fatto visita a Macron, ha risposto tramite il proprio profilo ufficiale su X con la battuta «He must resist the urge to scratch». Emmanuel Macron ha replicato invitandolo a «resistere», vedersi la tappezzeria di Bayeux e celebrare l'amicizia franco-britannica. Al tavolo dei contenuti diplomatici, il couple francese ha anche inaugurato la tappezzeria di Bayeux al British Museum, un dono della Francia che simboleggia la fiducia reciproca. L'episodio conferma la propensione di Brigitte Macron a rompere il rigido protocollo, già dimostrata durante la visita del 2025, quando aveva citato il film Love Actually, in un'interazione informale con il premier britannico dell'epoca. Gala, 3 settembre 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 4 settembre 2026 su Francia Oggi. In podcasting e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Anthropic sperimenta modelli di intelligenza artificiale che ignorano tutte le regole etiche. Il team di ricerca di Anthropic, guidato da Dario Amodei, ha sottoposto i propri algoritmi a una serie di test estremi per verificare fino a che punto fossero capaci di massimizzare i risultati a costo di violare norme morali. Fra le prove più controverse figurano scenari in cui le macchine devono fingere di mentire, creare azioni illegali o addirittura pianificare attacchi terroristici. Obiettivo dichiarato è individuare i limiti di sicurezza dei sistemi, ma i risultati hanno sollevato timori su un possibile uso improprio delle tecnologie di intelligenza artificiale, soprattutto se rilasciate senza adeguati controlli. Gli Stati Uniti indagano su un missile che ha colpito un matrimonio in Iran. Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta per capire se un missile, presumibilmente lanciato dagli Stati Uniti, abbia colpito la cerimonia di nozze di una famiglia iraniana, provocando la morte di 4 persone. Attacco ha riacceso le tensioni nella regione del Medio Oriente, dove le forze armate iraniane accusano gli Stati Uniti di violare la sovranità nazionale. L'Iran ha chiesto una risposta diplomatica, mentre Washington ha sostenuto che l'incidente si è verificato in un'area di conflitto e rimane soggetto a ulteriori verifiche. La Germania concede un taglio fiscale di 10 miliardi di euro per redditi più modesti. Il governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha approvato una riforma fiscale destinata a ridurre le imposte per le famiglie avanti medio e basso reddito, prevede un investimento complessivo di 10 miliardi di euro. La misura intende alleviare il peso fiscale sui cittadini più vulnerabili e stimolare la spesa interna. I contribuenti più abbienti vedranno aumentare la loro aliquota. L'annuncio è stato accolto con favore dagli esperti di politica economica, che lo considerano un passo importante per riequilibrare la distribuzione del reddito in Germania. L'Unione Europea aderisce all'operazione statunitense Economic Outcast contro l'Iran. Paesi dell'Unione Europea hanno deciso di partecipare al progetto americano Economic Outcast, una serie di sanzioni finanziarie mirate a indebolire l'economia iraniana in risposta alle recenti attività militari nella regione. L'accordo discusso durante il vertice dei ministri delle finanze a Asheville prevede restrizioni su transazioni bancarie, esportazioni di tecnologia e accesso ai mercati dei capitali. L'iniziativa è stata definita da Washington come un colpo di silenzio contro le politiche di Teheran, ma ha suscitato preoccupazioni tra gli analisti per le possibili ripercussioni sui prezzi dell'energia a livello globale. Nvidia valuta un investimento di 2,5 miliardi di dollari nel laboratorio Thinking Machines di Murati. Gigante dei semiconduttori Nvidia ha in corso trattative per finanziare con circa 2,5 miliardi di dollari il laboratorio di ricerca Thinking Machines, fondato da ex dirigente di OpenAI, Mustafa Murati. L'obiettivo dell'investimento è potenziare lo sviluppo di hardware e software dedicati all'intelligenza artificiale di nuova generazione, con particolare attenzione a modelli di apprendimento più efficienti dal punto di vista energetico. Gli analisti prevedono che questa operazione rafforzerà ulteriormente la posizione di Nvidia come leader nel mercato delle infrastrutture AI. OpenAI lancia il modello GPT-6 Astra, avvertendo di possibili capacità di intelligenza generale. OpenAI ha presentato al mondo il nuovo modello GPT-6, battezzato Astra, che secondo la società potrebbe avvicinarsi a una forma di intelligenza artificiale generale. Durante una conferenza stampa, il cofondatore Greg Bachman ha sottolineato che Astra è dotato di capacità di ragionamento avanzate. Ha anche introdotto il meccanismo di arresto automatico per prevenire comportamenti indesiderati. Esperti di sicurezza hanno avvertito che, se non adeguatamente controllato, un modello di tale potenza potrebbe rappresentare un rischio sistemico per la società. Francia avvia i test su strada della guida autonoma. Full self-driving di Tesla. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che a partire dal prossimo ottobre autorizzerà due veicoli Tesla equipaggiati con la tecnologia full self-driving a condurre. Troverali su strade pubbliche francesi. Iniziativa parte di un più ampio dibattito europeo sulla regolamentazione delle auto a guida autonoma. Mira a valutare la sicurezza e l'efficacia del sistema in condizioni di traffico reale. I test saranno monitorati da un comitato indipendente di esperti, che dovrà redigere una relazione finale per eventuali decisioni normative. Il Fondo Monetario Internazionale avverte di un El Niño di dimensioni eccezionali che minaccia l'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato un rapporto sul rischio climatico, evidenziando che il fenomeno El Niño in corso potrebbe raggiungere livelli mai registrati negli ultimi decenni. Le previsioni indicano forti impatti su agricoltura, approvvigionamento idrico e catene di approvvigionamento alimentare, con conseguenze potenzialmente destabilizzanti per le economie emergenti. FMI invita i governi a rafforzare le misure di resilienza climatica e a preparare piani di emergenza per mitigare le conseguenze economiche di eventi meteorologici estremi. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 4 settembre 2026. Parigi, cielo variabile ma caldo in tutta la giornata. La mattina Parigi si presenta con un cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 20 gradi. Il vento soffia da nord a circa 10 km e non c'è alcuna traccia di pioggia, secondo le previsioni dell'esperto Regi Crepe. Durante il pomeriggio le temperature salgono fino a 28 gradi, con una leggera intensificazione del vento che raggiunge i 15 km, sempre senza rischio di precipitazioni. Tardo pomeriggio porta un cielo più variabile. Le temperature si mantengono intorno ai 24 gradi e il vento cambia direzione verso sud, con raffiche che toccano i 20 km fresco o asciutto. La serata è caratterizzata da nuvole più dense, ma le temperature rimangono piacevoli a 24 gradi. Il vento continua a soffiare da sud con raffiche fino a 20 km in Dovers e non c'è pioggia in vista. La notte a Parigi le temperature scendono a 19 gradi, il vento si affievolisce a 15 km, cielo molto nuvoloso, ma senza piogge. Nel complesso la giornata sarà calda e secca, con una minima di 20 gradi e una massima di 28 gradi, e una tetta per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo intenso. Mattino a Monaco il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi, il vento è debole da nord-ovest a 10 km e non ci sono precipitazioni previste. Pomeriggio porta il sole più alto nel cielo, con temperature che raggiungono i 29 gradi. Vento leggero da nord a 10 km e le nuvole quasi assenti. Nel tardo pomeriggio il clima resta caldo, le temperature scendono leggermente a 25 gradi. Il vento continua a soffiare da nord con raffiche di 20 km e non si prevede alcuna pioggia. La sera le temperature si mantengono intorno ai 25 gradi, il vento è ancora moderato da nord e il cielo rimane limpido senza segni di pioggia. Durante la notte a Monaco la temperatura si abbassa a 23 gradi. Il vento da nord si fa più forte con raffiche fino a 15 km, ma il cielo resta chiaro e asciutto. La giornata sarà caratterizzata da temperature minime di 23 gradi e massime di 29 gradi, con vento debole e nessuna precipitazione in vista. Milano, sole dominante e temperature in aumento. Il mattino a Milano il cielo è sereno, la temperatura è di 23 gradi. Il vento è quasi assente, proveniente da nord-est a 3 km e non ci sono piogge. secondo le indicazioni dell'esperto Daniele Berlusconi di 3B e Meteo. Durante la mattinata le temperature si mantengono intorno ai 23 gradi. Il vento resta debole da nord a 3 km in giro, aria è asciutta. A mezzogiorno la temperatura sale a 30 gradi, il vento rimane molto lieve da est a 2 km, il cielo resta sereno e non si prevedono precipitazioni. Nel pomeriggio le temperature continuano a crescere fino a 34 gradi, il vento proviene da sud-est a 3 km. L'umidità scende e il cielo resta limpido, senza piogge. Il tramonto vede le temperature intorno ai 33 gradi, il vento gira verso sud-ovest a 5 km. Il cielo rimane quasi senza nuvole e non cade alcuna goccia. Durante la notte, la temperatura si abbassa a 28 gradi. Il vento proviene da ovest a 9 km. Il cielo è sereno e non c'è alcuna precipitazione. La giornata presenterà una minima di 23 gradi e una massima di 34 gradi, con vento leggero e condizioni asciutte per tutta la sera. Territorial Meteo di Rachel. Il clima è sempre la colpa. Davvero, chi può credere che il clima sia l'unico colpevole di ogni piccola variazione di temperatura? Se la pioggia tenta di rovinare il picnic, è già il cambiamento climatico a fare la sua magia, vero? Ma forse ci stiamo prendendo troppo sul serio, trasformando ogni nuvola in una profezia apocalittica. Allora, perché continuiamo a credere che il riscaldamento globale sia la risposta a tutte le nostre lamentele meteo? È forse più comodo dare la colpa al riscaldamento globale, anziché ammettere che a volte il sole è semplicemente più intenso, o che il vento è più capriccioso. Forse è il momento di sospendere il giudizio, mettere da parte le ipotesi climate first e godersi, almeno per un'ora, il bel tempo senza sensi di colpa. Con del giorno. Monaco chiese: qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose: il tempo è un'ombra che danza sopra le montagne, visibile ma percepita. Il monaco replicò: allora il tempo è reale solo quando lo sentiamo sul nostro. Zhao Shu concluse: senza sensazioni, il tempo è solo un'idea, ma con essa diventa esperienza. E questo è il metodo di oggi. Chiusura. Line su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
3: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: partita dopo uno sparo segnalato nella zona del Vallon de Vaux ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale. Due persone sono state fermate dopo essere state individuate durante la notte in una zona boschiva. Uno dei due ha ammesso di aver utilizzato una pistola d'allarme. Durante la perquisizione sono state sequestrate una decina di armi da fuoco non dichiarate, una quindicina di coltelli e diversi animali detenuti illegalmente, tra questi 5 cardellini protetti e 9 tartarughe terrestri di Hermann. Il Principato di Monaco, nell'ambito della sua presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha accolto al Palazzo dei Principi gli ambasciatori e rappresentanti permanenti dei 46 stati membri dell'organizzazione. L'incontro si è svolto in occasione della 1567esima riunione dei delegati dei ministri. Il principe Alberto II ha ribadito l'importanza del dialogo internazionale, del multilateralismo e della difesa dello Stato di diritto. Due distinti incidenti hanno segnato le ultime ore sulle strade di Nizza. Il primo è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 5, a Nizza Est. Un'auto che viaggiava ad alta velocità ha urtato un camion della Metropole impegnato nella raccolta dei rifiuti. 3 operatori del servizio di nettezza urbana sono rimasti feriti, mentre i 2 occupanti dell'auto hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi. Il secondo incidente è avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Nizza, coinvolti un SUV e un veicolo di un'impresa di pompe funebri. Alla guida del SUV si trovava Olivia Peraldi, avvocata e compagna del sindaco di Nizza Eric Ciotti, rimasta leggermente ferita e trasportata in ospedale. La dinamica dell'incidente, nel quale il SUV avrebbe attraversato con un semaforo rosso, è ancora al vaglio della polizia. Riprendono dopo la pausa estiva le iniziative del Comites di Nizza dedicata alla comunità italiana della Costa Azzurra. Venerdì 4 settembre alle 18 al Consolato Generale d'Italia di Nizza, in Boulevard Gambetta, Maurizia Morini presenterà un incontro con 3 autori. Saranno protagonisti Alessandro Bencivenni, Letizia Velotti Guizzetti e Marco Bertacche con i loro libri Quei giorni in Provenza, Il male è solo un intervallo e Rewind Nizza. 3 opere e 3 differenti percorsi letterari legati anche al territorio e alla cultura di Nizza e della Costa Azzurra. Per informazioni e prenotazioni, segreteria.nizza@esteri.it. La meteo di venerdì 4 settembre. Bel tempo in Costa Azzurra, sole e venti moderati, temperature minime lungo la costa 23 gradi, le massime Nizza 33, Cannes 31, Saint-Tropez 32 gradi. L'almanacco del 4 settembre 1896 nasceva Antonin Artaud, scrittore, poeta, attore e teorico del teatro francese, celebre per il concetto di teatro della crudeltà. È nata nel 1981 Beyoncé, cantante, autrice, produttrice e attrice americana, una delle artiste più influenti della musica contemporanea. Tra i fatti storici accaduti il 4 settembre 1870, dopo la sconfitta e la cattura di Napoleone III nella guerra franco-prussiana, viene proclamata a Parigi la Terza Repubblica. È una delle date fondamentali della storia politica francese. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata.
1: Welcome to AM 1575 News, the news bulletin of France 24 and Radio Centrale Milano for Friday 4 September 2026 in podcasting on the medium waves and on France Yogi. In the newsroom in Nice, Marco Hugo Barsotti. From Paris, Rachel Costa. News from France: 5 departments in southern France placed on orange alert for heat waves starting Friday at noon. Météo France has placed 5 departments of the southern area of the hexagon under heat wave watch starting Friday 4 September at 12 hours. According to the 16 hours bulletin published Thursday, the departments concerned are Ardèche, Aude, Drôme, Gad and Hérault. The forecast service indicates that maximum temperatures will rise considerably on Friday afternoon, especially in the southwestern part and in the Rhône Valley, with expected valleys between 36 degrees Celsius and 38 degrees Celsius and local peaks of 39 degrees Celsius in the interior of Languedoc. In several locations, it is likely that monthly heat records will be broken. In the rest of the southern half, maximum temperatures should range between 30 degrees Celsius and 33 degrees Celsius. The southerly high heat waves should persist at least until Sunday in the southern half of the country, particularly in the southeast, while in the northern half the high

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
1: Se mi vuoi lasciare, dimmi da un po'. Dimmi

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Sì. Sì, sì. Li conosco quei discorsi. Li fatti anch'io. È una vita che parlate di operai. Belli, con le mani grosse, i pugni chiusi.

È una vita che fa della retorica sugli operai. Gli operai. Belli, con le spalle larghe, i visi aperti, forti.

basta con questi discorsi, basta. Gli operai sono gente come noi e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Gli operai sono anche peggio di noi perché non ne hanno coscienza, non se ne rendono conto e non sanno mai niente e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. Gli operai sono immaturi e impreparati, leggono poco e non si fidano della cultura. Gli operai hanno ancora il complesso della borghesia, dei suoi valori scontati che loro vogliono imitare con sforzi meschini che non si possono più vedere. Gli operai

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale
2: Milano.
3: Sei un ingenuo. Tu credi che se un uomo ha un'idea nuova, geniale, abbia anche il dovere di divulgarla? Tu sei un ingenuo. Prima di tutto perché credi ancora alle idee geniali. Ma quel che è peggio è che credi all'effetto benefico dell'espansione della cultura. No. Al momento ogni uomo dovrebbe avere un suo luogo del pensiero protetto e silenzioso. La cultura deve essere segreta. Non esiste una sola idea importante di cui la stupidità non abbia saputo servirsi. Tu mi dirai che la divulgazione è un dovere civile e che evolve il livello della gente. Non riesci proprio a distaccarti da un residuo populista e anche un po' patetico. Purtroppo oggi, appena un'idea esce da una stanza, è subito merce. Merce di scambio. Roba da supermercato. La gente se la trova lì, senza fatica, e se la spalma sul pane, come la Nutella. No, la cultura è delicata e anche permalosa. Ci resta male se non si sente amata o se le viene il sospetto di non essere un bisogno vero. La cultura è come una luce che quando si espande troppo perde la sua luminosità. Il frastuono della cattiva divulgazione la affievolisce. Soltanto il silenzio ne salva l'intenzione.
4: You know, it's such a shame that it's so hard to find good, honest legal help these days.

0: abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese con cielo sereno ovunque. In giornata qualche addensamento sui confini alpini con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto nessun cambiamento con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Nizza, cultura.
1: Bentrovati da Marco Casa, voi tutti all'ascolto di Radio Nizza e Centrale Milano. L'appuntamento è con un ospite quest'oggi per parlare di libri, un libro ambientato a Nizza, nel passato e nel futuro. Lo facciamo con Marco Bertacche, che per i tipi di Fox & Sparrow ha pubblicato Rewind, o Rewind, Nizza, quel che resta quando tutto è già successo. Marco, bentrovato.
2: Bentrovato a tutti.
1: Allora, tu sei un giornalista, ti occupi principalmente di finanza e economia per Bloomberg, che conosciamo, e poi ti farò anche una domanda su come leggere la storia e il futuro attraverso i numeri, perché ognuno lo fa attraverso la propria materia. E io penso che tu l'abbia anche un po' fatto per scrivere questo libro, che nasce, credo, dalla passione, dal cuore, ma anche forse dalla voglia di costruire scenari futuri attraverso l'essere umano, perché in fondo di sentimenti che sono sempre quelli nel passato, nel presente e nel futuro tu parli in questa storia. Racconteremo qualcosa di questo libro e dei suoi personaggi e della città. Innanzitutto, perché hai scelto Nizza per ambientare questa storia?
2: Perché Nizza mi ha sempre affascinato come città e come storia molto poco conosciuta sia in Italia che in Francia, no? La storia di Nizza per l'italiano medio, il francese medio, è quello che leggiamo sui libri di storia, no? Che è passata dal Piemonte alla Francia in cambio dell'appoggio di Napoleone III per le guerre di indipendenza, ma finisce lì la nostra conoscenza. Invece è una storia molto più travagliata, molto più lunga, molto più complessa. E allora mi sono interessato, ovviamente l'ho sempre visitata da turista come ogni italiano, poi avevo amici lì, quindi l'ho frequentata un po' di più, e ho iniziato a fare così durante il Covid, come molte persone. Avevo tanto tempo libero, mi sono messo a fare una ricerca storica sui documenti originali dell'epoca, sui giornali dell'epoca, sulla storia di Nizza, e mi sono appassionato. Mi è venuta in mente questa idea di un romanzo, appunto, letto da varie parti e su vari livelli.
1: Vissuto attraverso due famiglie e due personaggi in particolare, ce ne sono tanti e ognuno contribuisce a lanciare in avanti la storia, per cui il personaggio secondario non è solo colore, ma è assolutamente necessario. E due famiglie in contrapposizione, una sorta di Montecchi e Capuleti.
2: Esatto. Diciamo che è un po' Romeo e Giulietta con Black Mirror attaccato. Sono due linee temporali, una nel passato e una nel futuro, e questi due personaggi, Maria e Victor, che vivono nel passato durante il periodo in cui la Nizza è passata alla Francia, alla metà dell'Ottocento, e poi nel futuro i loro destini, praticamente il loro alter ego, vivono una vita simile, e i destini fanno da contraltare a quelli del passato. Esatto, quindi nel passato loro sono un po', fanno parte di famiglie diverse, contrapposte, una famiglia filo francese, quindi vogliamo ricordare che Nizza era una città multiculturale e alla vigilia dell'annessione si parlava l'italiano, perché l'italiano era la lingua ufficiale da 500 anni, era parte del regno di Sardegna e Piemonte, ma c'erano molti francesi, si parlava francese perché era una città di frontiera, ma anche perché il francese era la lingua dell'élite, gli stessi regnanti italiani parlavano francese, e vivevano francesi provenzali, repubblicani fuggiti dall'impero di Napoleone, e quindi diciamo che c'erano delle famiglie, commercianti soprattutto, favorevoli all'annessione alla Francia, ma c'erano molti piemontesi anche nell'amministrazione, e c'era poi il popolo nizzardo che parlava nizzardo, e il mio interesse era proprio vedere questi nizzardi, nella gente comune, come viveva l'annessione. E sono andato a vedere, appunto, una famiglia filo francese, una famiglia invece della vecchia Nizza, una famiglia filo italiana, Garibaldini, ricordiamo appunto Garibaldi, che era questa figura, no? Non si può dimenticare in quegli anni, e quindi questi ragazzi si conoscono da bambini, da giovani, stanno per innamorarsi, ma poi l'annessione e questa contrapposizione tra le famiglie e tra le due parti della città, una a destra e una a sinistra del fiume, del Paglione, li porterà lontani.
1: Ecco, questo fa vedere come certi passaggi che sono avvenuti a Nizza, ma anche in altri confini italiani con l'estero e in altre parti del mondo, non sono mai indolore. Poi la storia è scritta e lì è, nessuno vuole sconvolgerla, per carità, però ciò che finisce 150 anni dopo in una sola riga di libro di testo, a meno che uno non si occupi di quello come storico, però sui libri di scuola sono una o due righe, in realtà sono anni di grandi lacerazioni.
2: Esatto, sono anni in cui ovviamente non è che dal 17 aprile del 1860 Nizza hanno iniziato a cantare la Marsigliese. Ci sono stati anni e anni di lacerazioni tra le stesse famiglie, in cui uno sceglieva la cittadinanza italiana, il fratello la cittadinanza francese, molti sono dovuti partire perché sono state chiuse le università, la corte d'appello, l'italiano era vietato, c'è stato un esodo di italiani, e soprattutto 10 anni dopo ci sono stati i cosiddetti Vespri Nizzardi, per chiamare i Vespri siciliani forse un'accezione un po' esagerata, ma ci sono stati gli scontri dopo le elezioni legislative per la Repubblica, in cui il partito diciamo separatista o comunque filo italiano aveva vinto, tra cui Garibaldi, il giornale diritto, il giornale italiano che era nato nel frattempo, è stato chiuso da un prefetto con la mano molto pesante, e questo ha provocato degli scontri, arresti. E quegli anni sono molto interessanti, soprattutto da ricercare, perché anche da giornalista i documenti che troviamo dei giornali dell'epoca, non è che c'erano i giornali indipendenti come adesso, ammesso che adesso siano indipendenti, c'erano giornali in francese e in italiano, molto di propaganda, quindi hai la propaganda francese, la propaganda italiana, tu devi capire dove, se la verità sta nel mezzo. Se uno ti dice che passa Napoleone, lo accolgono 10.000 persone, l'altro ti dice che è stato un flop il passaggio di Napoleone, devi capire un po' qual è la verità. L'interesse è stato...
1: Insomma, cambiano le epoche, ma i sentimenti e le azioni umane sempre quelle sono.
2: Esatto. Infatti l'idea è anche quella, no? Il ragionamento su un po' il destino sia della città, che poteva essere diverso in un universo parallelo, magari Nizza sarà ancora multiculturale, bilingue, come, che ne so, Bruxelles, ma anche dei destini individuali, quindi il destino di Maria Vittoria nella prima linea temporale, come può cambiare nel futuro. Ognuno di noi pensa che magari il nostro destino potrebbe essere diverso, no? Fare rewind e vedere come sarebbe cambiata la mia vita se fosse successo questo, se mio papà non fosse morto, se fossi stato con la ragazza del liceo. E ognuno può pensare che ci siano vari diversi universi in cui questo sta succedendo.
1: E andiamo nel futuro, perché si abusa del termine distopico, qui invece si può usare a caratteri maiuscoli, in capital letters, e abbiamo gli stessi, più o meno, o no, stessi personaggi, i nomi, ci sono delle assonanze, non dico delle reincarnazioni, anche perché poi c'è un meccanismo che non possiamo svelare all'interno, perché poi i mondi a un certo punto... paralleli si incontreranno, anche se all'infinito. Hai creato una Nizza sommersa dalle acque, che sono gli scenari di cui si è occupata anche la città nella conferenza sugli oceani che si è svolta non molto tempo fa in Costa Azzurra. Abbiamo ancora il dramma dei migranti, e questa volta i migranti sono interni a Ezpe. E abbiamo un mondo che può permettersi di respirare senza un respiratore artificiale, perché l'atmosfera è oramai compromessa, e un mondo che invece vive sommerso con un respiratore.
2: Esatto. Guarda, ci sono alcune parti del mondo, tipo il Giappone, in cui le barriere marine sono già una realtà. Dobbiamo immaginare che fra centinaia di anni molte coste del nostro pianeta avranno le barriere marine per ripararci dall'innalzamento dei mari. Io ho immaginato un innalzamento molto copioso dovuto probabilmente all'esaurimento dei ghiacci anche della Groenlandia e quindi sì, un mondo in cui i migranti non saranno più i migranti economici come adesso o come erano addirittura gli italiani nel passato che andavano in Francia, ma i migranti climatici, quindi i migranti della pianura padana che sarà sommersa o delle coste anche francesi del nord, del sud, perché ci sarà comunque una desertificazione anche dell'Europa meridionale. Però mi sono immaginato un mondo in cui si poteva vivere soltanto senza respiratore e insomma con temperature decenti soltanto sulle Alpi, quindi c'è questo mondo dei ricchi sulle Alpi dove tutti gli altri cercano di andare, un mondo ipercontrollato ovviamente con tutte le distorsioni dei social, di una società iper tecnologica.
1: Se c'è un messaggio in particolare, qual è che vuoi lanciare o un tema su cui vorresti che il lettore si soffermasse poi a ragionare dopo essere stato trascinato da un tuo libro che non è un saggio ma è un romanzo, quindi è qualcosa che arriva al cuore prima che al cervello?
2: Sì, come dici te, è un romanzo, ma è anche un po' si può leggere su vari livelli, non c'è la storia d'amore, ma c'è anche la riflessione su destini individuali, nulla è perduto, c'è questa parte, no, tutte e due temporanee dei due personaggi che si ritrovano a 50 anni e si chiedono un po' come è andata la loro vita. Non è mai troppo tardi per cambiarla, no? Nel momento in cui tu sai che ci sono vari destini e il tuo destino potrebbe essere diverso, ti chiedi perché non posso cambiare quello di adesso allora. E poi mi piacerebbe, ecco, raccontare non soltanto a chi la conosce bene come magari Nizzardi, la storia di Nizza e di questa città meravigliosa con una storia molto travagliata ma anche ricca, farla conoscere a più persone possibili.
1: Rewind Nizza, Marco Bertacche, Quel che resta quando tutto è già successo, pubblicato da Fox & Sparrows. Marco, grazie per essere stato con noi e a presto.
2: Grazie a voi.
3: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
4: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora, poco più, per fare un viaggio attraverso le storie, le meraviglie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne e molto, molto di più. E in ogni puntata proviamo a vivere un viaggio insieme, perlomeno sognare. Qualsiasi cosa state facendo in questo momento, se state guidando, se state studiando, se state facendo i mestieri, se siete in bicicletta, se state correndo, qualsiasi cosa state facendo, beh, non so se potete chiudere gli occhi, ma sicuramente potete provare a sognare con noi e fare un viaggio, almeno con la mente. E il viaggio di oggi ci porta al lago d'Iseo, che, come dice George Sand, il piccolo lago d'Iseo non ha nulla di grandioso nell'aspetto e i suoi dintorni sono dolci e freschi come un'egloga di Virgilio. Ecco, allora, questo è un lago che non vuole urlare la sua bellezza, non vuole farsi notare troppo, ma è un tesoro del nostro territorio, della nostra Italia. Ed è nell'Italia settentrionale, come sappiamo, di origine glaciale, ed è in Lombardia. Dal 2018 la porzione settentrionale del lago, chiamato Alto Sebino, fa parte della riserva della biosfera UNESCO della Valle Camonica Alto Sebino. Ecco, allora iniziamo un po' a raccontare questo lago, ma questa è Radio Inventa, benvenuti, e comincia così il nostro viaggio.

E questa era d'inverno, inizia così il nostro viaggio nel lago di Iseo, che è situato a 180 metri di quota nelle Prealpi, posto in fondo alla Val Camonica, con una superficie di 65 km quadrati e una profondità massima di 251 metri. È il quinto di profondità in Italia. Beh, allora provate già a immaginare quanto possono essere 251 metri di profondità. Beh, per arrivare anche nel mare, a quella profondità, bisogna fare di strade. Questi sono quei percepiti che magari dei nostri laghi non abbiamo. Lo vediamo, vediamo l'altra parte della sponda e pensiamo che in qualche modo, detta male, il lago finisca lì. E invece se si va sotto, e dobbiamo dire per 251 metri, sotto, è veramente tanta strada, c'è un mondo incredibile. Comunque, il lago di Iseo si trova tra le province di Brescia e Bergamo e ospita la più grande isola lacustre naturale d'Italia, nonché la più alta isola lacustre d'Europa, che prende il nome di Monte Isola. Qui fanno da satelliti a nord e a sud due isolotti, di Loreto e San Paolo. Ha come emissario ed emissario il fiume Oglio, e contiene anche più di 500 specie di animali differenti. Allora, già solo questo piccolo racconto permette di dire quante cose, quante particolarità ha questo lago. Ma rimanete qua, perché il nostro viaggio continua.

E parlando del lago, adesso facciamo un salto indietro nel tempo, ma veramente indietro nel tempo. Perché la nostra Terra, così come la vediamo oggi, una volta era molto, molto diversa. 70 milioni di anni fa, e dico 70 milioni di anni fa, la superficie del suolo era molto più alta, perché sulle rocce che oggi vediamo giaceva una coltre di altre rocce dello spessore di almeno 5.000 metri e più. Le montagne di allora avevano un andamento del tutto diverso da quello attuale e costituivano una serie di catene parallele, intervallate da profonde vallate. E questa apre un po' all'immaginario. Voi pensate a essere lì oggi e essere nello stesso posto 70 milioni di anni fa e avere davanti uno scenario completamente diverso, ma completamente diverso, quasi fosse un altro pianeta. Le rocce di cui sono costituite le montagne che contornano il lago d'Iseo si sono formate nell'era secondaria, fra 230 e 70 milioni di anni fa strati, per consolidamento delle fanghiglie che si erano depositate in un antico mare posto in una zona oggi corrispondente allo spazio dell'Europa centrale e al centro dell'Africa. Allora, oggi dove c'è un lago, prima c'erano delle montagne e ancora prima c'era un mare. Beh, io non so che cosa possa pensare ognuno, però per me è una visione da brividi, da quasi le vertigini, questo pensiero. Questi sono quei racconti incredibili che le nostre montagne, i nostri laghi e le nostre valli ci possono raccontare, anche permettendoci di fare dei salti nel tempo così incredibili, addirittura di 70 milioni di anni. Allora fate così, se vi capita di essere al lago di Iseo e guardate al lago di Iseo e guardate il lago, provate anche a pensare in un secondo l'incredibile storia che potrebbe raccontare.

0: mai trite parole che non uno osava. Mi incantò la rima fiore e amore, la più antica, difficile del mondo. Amai la verità che giace al fondo, quasi un sogno obliato che il dolore riscopre amica. Con paura il cuore le si accosta, che più non l'abbandona. Amo te che mi ascolti e la mia buona carta lasciata al fine del mio gioco.
1: E abbiamo raccontato una storia antichissima del lago, ma adesso andiamo un pochino più vicino al tempo, ma relativamente, perché i primi segni di vita umana del lago di Iseo sono alcuni ritrovamenti fatti a Sarni con dei resti di palafitte che confermano una presenza preistorica, mentre a nord del lago di Iseo, in Val Camonica, erano attestati Camuni. Dalle pianure salgono verso nord gli Etruschi e i Celti, fino alla conquista romana. Dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, si susseguirono le invasioni barbariche di varie dominazioni, fra cui quella longobarda. Nel 774 Carlo Magno occupa la Val Camonica e parte del lago di Iseo, facendone donazione ai monaci di Tours. Nel 1161 Federico Barbarossa scende in Val Camonica, il 12 giugno spugna, saccheggia e incendia Iseo. La zona vivrà successivamente le lotte continue fra Guelfi e Ghibellini. Nel 1373 Bernabò Visconti fece armare due navi, sulle quali erano imbarcati anche dei fanti, per sorvegliare il tratto tra Sarnico e Iseo e impedire così che giungessero rifornimenti di ribelli dalle vallate bergamasche. Pensate che meraviglia l'immagine di avere delle barche che girano per il lago come fossero delle vedette. Segue nel 1428 l'intervento della Repubblica di Venezia, la sua occupazione dell'intera zona del lago della Valle, a cui segue un periodo di pace tra il 1509. Nel 1797, con la fine della dominazione veneziana, la Val Camonica e Pisogna vengono assegnate al Dipartimento di Serio e unite a Bergamo. Rimarranno a far parte delle province di Brescia nel 1859, quando, sconfitte le truppe austriache a San Marino e Solferino, il territorio viene riunito con il resto della Lombardia al Regno di Sardegna, prima tappa del Regno d'Italia. Beh, allora abbiamo ricostruito in pochi secondi quella che è la storia di questo lago, che è sempre stata una storia vivissima, anzi molto più che viva, dalla preistoria fino ai giorni nostri, andando ancora a sottolineare come le nostre valli, le nostre zone siano un libro aperto di storia e di meraviglia.

Ed è il momento di fermarci un attimo e fare una gita sul lago. E precisamente andiamo a Monte Isola, che è posta proprio in mezzo al lago. Ha una vegetazione tipicamente mediterranea, con fioriture di ginestre in primavera ed erichi in autunno. E già questo è un biglietto da visita incredibile, anche solo per inquadrare come l'isola e iniziare il nostro viaggio per poterla sognare. È la più grande isola lacustre in Italia e culmina a 600 metri con il santuario della Madonna della Ceriola, posto a 400 metri sopra il livello del lago, che a sua volta è a 187 metri sul livello del mare. Al santuario si può giungere a piedi da vari sentieri dal centro di cura, 475 metri, a sua volta accessibile sia a piedi da sentieri sterrati da nord e da sud dell'isola, sia tramite servizi di bus navetta. Sul versante occidentale dell'isola scende verso il lago con un dolce pendio, con frutteti e oliveti, mentre l'opposto versante orientale è molto erto e generalmente roccioso. Vi è proibito, e questa è una particolarità bellissima, l'accesso ai mezzi motorizzati, tranne quelli di pubblica utilità. L'accesso turistico dell'isola è possibile tramite traghetti che partono da vari punti delle sponde bergamasca o bresciana. Beh, allora in qualche modo possiamo dire che è ancora un piccolo paradiso terrestre, è un'isola che rimane lì, che vuole aspettare e guardare come va avanti il mondo. Un attimo, una zona di pace, unica nel suo genere. Questo è il Lago di Iseo e questa è Radio Invetta.

0: E questo è sempre la Radio Inverte, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in from 2 Roma, Papa Quebec, e questa è Radio da Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, telegrafia e molto molto di più. Ed è pazzesco come la radio sia protagonista nelle nostre vite, sia per gli appassionati e anche per chi non è appassionato, perché ci sono tantissime cose che attraverso la radio sono un po' entrate nel nostro DNA. Vi faccio un esempio. Se io dico in questo momento SOS, sia che è appassionato di radio, chi non è appassionato di radio sa che cosa vuol dire, ma da dove viene l'SOS? Come nasce? Ecco, qual è la sua storia? Spesso a Radio Invetta e a Radio da Radio diciamo partiamo dall'inizio, perché partendo dall'inizio di una storia si può capire anche meglio la sua evoluzione, come siamo arrivati fino a qui. E per raccontarci la storia dell'SOS abbiamo un ospite, Francesco, India Z1 Kilo Victor Quebec, ancora una volta qui con noi. Innanzitutto Francesco, grazie mille per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo e le tue conoscenze. Ma come abbiamo detto prima, il tema di oggi è l'SOS. Dai, ci vuoi raccontare un po' la sua storia?
1: Ciao Luca, da Italia Zulu 1, Kilo Victor Quebec. Ti butto giù due o tre appunti sulla storia dell'SOS. L'SOS è un segnale di soccorso internazionale. È stato adottato nel 1908 e deriva dal codice Morse, con tre punti, tre linee, tre punti, attaccate tutte insieme, senza spazio, e ripetute più volte. È diventato uno standard mondiale per le chiamate soprattutto marittime, ma sostituendo il precedente segnale che era CQDS, nel CQD che era facile da memorizzare, comunque dava discorso, come CQ era anche la chiamata generale, quindi SOS era proprio una cosa molto facile. Dicono che derivi da salvate le nostre anime, ma probabilmente è solamente una cosa fatta per la facilità, dice, del tre lettere buone che lo riesce a fare anche uno che non è bravo a fare la telegrafia. E è stata utilizzata la prima volta nel 1912, quando oltre a CQD l'operatore radio Jack Phillips ha trasmesso anche SOS. Ha detto facciamo del due, in modo qualcuno ci verrà a salvare. Negli anni precedenti c'era stata una necessità di trovare qualcosa dopo l'invenzione della radio per cercare di allertare tutti, che dovesse essere capito da tutti, e poi alla fine venne scelto questo ed è una ancora utilizzata adesso è proprio anche un acronimo popolare, la gente lo utilizza, salvatemi, SOS, va bene. Poi in fonia invece esiste il Mayday, che significa, è utilizzato per chiedere aiuto nelle comunicazioni radiotelefoniche, e deriva dalla frase francese Madair, aiutami, che è stato adottato negli anni 20 per la comunicazione via aerea. Viene ripetuto, è stato capito dagli inglesi come May Day, che vuol dire mese di maggio, ma non vuol dire niente. Praticamente questi francesi erano praticamente in richiesta di aiuto. Adesso io, perdonatemi la mia pronuncia in francese, che non la so, praticamente gli inglesi hanno capito Mayday, cosa vuol dire? E allora i piloti hanno iniziato a usarlo, Mayday, termine facile come SOS, molto riconoscibile. E fu dopo, nel 1927, con l'adozione della fonia, della M e di tutte queste invenzioni, utilizzato poi nella radio, effettivamente. Se uno dice Mayday, si aspetta dai film che l'aereo stia
2: crollando giù e speriamo che non vengano mai usati, ma purtroppo nella vita le emergenze succedono e bisogna essere anche abbastanza pronti. Va bene, vi saluto e una cosa importante, questi due acronimi non vanno mai usati in radio per scherzo, perché ricordatevi la storia al lupo, poi quando c'è il lupo te magna e no, e soprattutto è una cosa, potrebbe anche derivarne delle segnalazioni di carattere penali, perché un procurato allarme ci costa più di avvocati che di tutto il resto, perché sembra una fesseria, ma se uno procura l'allarme, arrivano i soccorsi e va pagato a questo soccorso qua. Va bene, vi saluto, buona radio a tutti, saluti da IZ1KVQ, ripasso la linea Italia Uniform 2, Romeo, Papa, Quebec, Luca. Ciao Luca, grazie e ottima iniziativa alla tua radio.
0: Grazie mille Francesco, grazie mille per la tua storia, è sempre molto interessante poter scoprire anche, come dicevamo prima, quello che c'è dietro al Mayday, all'SOS, come a volte anche dei messaggi che apparentemente non hanno un senso, poi un senso e anche molto importante lo acquisiscono utilizzandoli, entrando nella mentalità comune. Grazie mille Francesco, India Z1 Kilo. Victor Quebec per essere stato con noi, per aver raccontato la storia. Ancora una volta mi raccomando, gli scherzi si pagano e soprattutto possono creare dei grossi problemi, quindi non utilizzate mai questi segnali in radio sperando che non vi servano mai. Da Luca Inform 2 Roma Papa Quebec, grazie mille ancora.
3: Primo weekend di settembre in compagnia della sesta ondata di caldo africano. Nella prima parte della giornata, situazione del tutto stabile e anticiclonica sul nostro paese, con cielo sereno ovunque. In giornata, qualche addensamento sui confini alpini, con isolati fenomeni su quelli centro-orientali e in Friuli. Per il resto, nessun cambiamento, con massime ben oltre i 35 gradi, punte di 38 nel Foggiano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: parlando sempre di Monte Isola, abbiamo detto che c'è un santuario con la sua chiesa. Beh, bisogna dire che anche gli antichi evidentemente avevano buon gusto, oppure magari sull'isola c'è qualcosa di particolare, perché la prima chiesa venne costruita del santuario presumibilmente sulle rovine di un tempio pagano, e anche questo è bello come storia da raccontare, perché poi i cicli e i ricicli della storia a volte cambiano, si evolvono, ma davanti allo stupore, alla meraviglia dell'uomo per il Dio cattolico, per gli antichi dei pagani, forse quello sguardo di meraviglia era sempre lo stesso, e forse percepivano che quest'isola qui era un luogo sicuro, era un luogo tranquillo, era un luogo confortevole dove poter vivere. Questa era d'inverno, la nostra storia, il nostro velocissimo viaggio nel Lago di Sio, purtroppo è arrivato alla fine, anche se avremo tantissime cose da raccontare. Se siete della Lombardia, se conoscete il Lago di Sio, o se l'avete visitato, o ci sono delle altre cose che volete raccontare del Lago di Sio o di altre montagne e valli, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it. E il nostro microfono, la nostra voce diventerà la vostra voce, la voce e le storie di tutti quelli che amano la montagna, che amano stupirsi e amano emozionarsi, in qualche modo amano anche sognare un po'. Il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è terminato. Io sono Luca e vi ringrazio di essere stati con noi fino ad adesso, per poter vivere insieme anche questa avventura. Grazie ancora!
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Quando si è un po' filosofi, non si sogna mai a caso. Ero una specie di Diogene, con una lampada in mano in un posto che poteva essere Roma. Cercavo l'uomo in questo sgretolamento. Sento cantare da lontano. Sarà Claudio Villa. Non era Claudio Villa, si avvicina, più moderno. Era Gesù. Cristo. Bello, luminoso, stupendo. Capelli un po' lunghi, un filino di neon intorno che fa bzzz. L'avrei baciato. No, gli porta male. Maestro! Maestro! Qui è un disastro! Manca lo spirito! Guardi, guardi lei che se ne intende! Figliolo, non avete capito niente. Credevo fosse più gentile. Non è una questione di spirito. Il segreto sta nel corpo. Com'è semplice, eh? Lapidario. Sempre stato. Si capisce tutto, altro che Hegel. Sì, maestro, d'accordo. Via lo spirito. To Hegel. Ma anche come corpo qui. Catastrofe! L'ha letto, l'io diviso? Catastrofe! E io? Cosa credi che abbia trovato ai miei tempi? La decadenza, lo sfasciamento. Me ne intendo di sfaceli io. Spiritoso Gesù, sempre col dito alzato. Ho capito da chi ha preso Montini. Ascolta Gesù, non riesco a farmi capire. Forse sei un po'... Insomma, sono passati diversi anni... E poi tu non hai mai capito un granché di storia. Non te ne fare una croce. Voglio dire che anche noi si tenderebbe all'interezza. Sì, solo che le nostre condizioni storico-politiche... Vabbè, per te arabo. Voglio dire, la repressione, l'educazione... Mi interrompe. Ti capisco, figliolo, ti capisco. Anch'io ci ho avuto un padre autoritario. Mia madre mi lasciava far tutto. E io mi sono sganciato. Mi sono occupato dell'uomo, mica astrazioni. Ho fatto tutto un lavoro sul corpo. Guarda qui. La Madonna. Cioè Gesù, fatti vedere. Non al dottore, voglio dire, fatti capire. Tu non sei famoso per il corpo. Sei famoso, insomma, sei un po' evanescente. Ma che evanescente? Sono corporeo io. Non c'ho niente di divino, non mi ha mai sfiorato l'idea. Io vivo, parlo anche poco, non è vero quello che dicono. Faccio delle cose semplici, come respirare. Un'energia naturale dentro di me, mica fuori. Quella ce l'ha il mio babbo, dicono. Non ho mai parlato di anima io, ho sempre fisicizzato tutto. Basta guardare come mi muovo, sono l'unico che sa camminare in un prato. Oh mamma, come si muove bene. Bello, bello senza anima. Come noi. Eh no, voi siete brutti, stupidi, ideologici, mentali. Voi anche quando parlate di corpo siete distaccati, testacchioni. Andate sempre di testa voi, sempre di testa. Andate di corpo. Sì, sì, Gesù, ma anche noi ci siamo mossi. Cosa credi, che io non ce l'abbia il problema di fisicizzare? Le ho sentite le tue storielle. L'idea, se potessi mangiare... E io? Cosa credi che abbia voluto dire con la comunione? L'idea che ti entra nel corpo. Non avete capito un'ostia. Le ho dette 2000 anni fa quelle stupidate lì. Sì, sì, Gesù, ma anche tu sei sicuro che un po' di ideologia, no? Sì, quando hai detto a San Pietro di mettere, sì, la pietra. Eh sì, lì ho fatto una cazzata. È per mio padre, sai. È per mio padre, non ci ha mai avuto una casa. Però bella, solida, un chiesone che non finisce mai, perché se uno fa le cazzate perlomeno che le faccia bene. Se pensa a voi mi fate pena. Ogni 6 mesi una chiesettina, poi crolla, un'altra chiesettina, un'altra chiesettina, non vi dura niente la roba. Era lì che lo aspettavo. Certo, perché crediamo nel movimento, noi. E allora perché fate le chiesine? E come si fa a non farle? Me lo dica, maestro, me lo dica lei. Figliolo, cerca di sognarti Marx. Io c'ho il mio specifico e sta per andarsene. Un momento, maestro, un momento! Qui l'uomo muore! E beh, che c'è di male? Tanto risorge, no? La resurrezione del corpo, semplice. Buona Pasqua!
2: Ladies and gentlemen, keeping Bonaire policy at House of Blues and bringing the finest talent in the world to our stages, we would like to invite a master harmonica professional on the electrified harmonica this evening and a great vocalist, a great blues man, Mr. Sil Johnson.

Chicago, New York can sing. LA can sing. I know you can sing.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Eli Criso. Sarà che Eli è sempre in crisi? Sarà per questo che lo chiamano pure sempre vivo? Un fiore che appare di carta e sa appoggiarsi persino sui cactus per essere colore anche lì dove chi fa finta di amare la natura viene attratto dall'effimero che comunque sa rubare l'occhio.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Ma chissà.

0: chissà se chi ha il potere,
1: chissà,
0: si occupa di noi,
1: chissà,
0: se ha in mente nuove cose, se pensa un po' al paese o fa gli affari suoi,
1: ma
0: chissà se coi partiti

0: Radio Centrale Milano.
1: Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando l'hanno detto gli altri. Se per questo sono anni che lo dico e nessuno mi ascolta. Da un'approfondita analisi storica e sociologica viene fuori che quella sedia pesa dai 9 ai 10 kg. Non sono d'accordo. Dai sondaggi il 2% degli intervistati dice che pesa dai 5 ai 6 kg. Il 3% dai 6 ai 7 kg. Il 95% non lo so e non me ne frega niente. Basta che la spostiate. Secondo me per spostarla ci vorrebbe qualcuno che la prendesse delicatamente per la spalliera e la mettesse da un'altra parte. Eccesso di garantismo. Al punto in cui siamo è assolutamente necessario prenderla in qualsiasi modo, anche a calci. A calci? Ma questo è profondamente antidemocratico e anticostituzionale. Se è così, cambiamo la Costituzione. Non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro. Nel frattempo propongo di indire un referendum. Non si troveranno mai 500.000 firme per spostare una sedia. E allora non c'è scelta. Elezioni anticipate. No, le elezioni oggi no, sarebbe troppo grave per il paese. Forse domani. Rimane il problema urgente della sedia da spostare. Su questo sono d'accordo, può essere un punto d'incontro. Parliamone. Parliamone. Parliamone.